Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jack Bug con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: vivo.
1: Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave. Tiger's Blood.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo formazione americana molto importante di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Birding Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti era stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out of My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Majority Say. She...

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds, una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera, quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

Rock Wave. Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave però da una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Balthazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiama

love.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È una sera di fine agosto. 10 sedie, appena fuori della radio per prendere un po' di fresco, per rinfrescarci le idee. Noi siamo lì, con il solito entusiasmo e passione, a parlare di radio, di eventi culturali, di quello che si potrebbe realizzare per i 50 anni di Radio Talpa. Tra un'idea e l'altra, Cecco mi pone un bigliettino tra le mani, dicendomi così, giusto per ricordare. In quel corsivo c'è tutta la magia di Radio Talpa e di quel cantautore che abbiamo amato, che amiamo e che ameremo sempre, Claudio Lolli. E quel suo album del 1976, ho visto anche degli Zingari Felici. Beh, questo album compie 50 anni. Sono invece passate poche ore da quel gesto che eccomi qui nuovamente in radio per rivivere insieme a voi l'emozione di quel disco, di quelle perle sonore che sono contenute all'interno di quel vinile circolare. Claudio Lolli è una voce che ha segnato la canzone d'autore italiana con una sincerità e una lucidità rare. Poeta e testimone, capace di trasformare il personale in collettivo e la cronaca in metafora. Lo speciale di oggi celebra il 50° anniversario di Ho visto anche degli Zingari Felici. Un disco che non è solo un album, ma un documento morale e sentimentale di un'epoca. Un crocevia tra impegno politico, introspezione e racconto popolare. E allora noi oggi racconteremo il contesto storico e umano del disco, canzone per canzone ne esploreremo i significati, le immagini e le contraddizioni per toccare il cuore ancora una volta di noi tutti che in questo momento siamo qui ad ascoltare e ricordare, perché Claudio Lolli resta imprescindibile. L'album inizia proprio con la title track, Ho visto anche, degli Zingari Felici, una canzone che riesce a raccontare in modo potentissimo il clima degli anni 70 italiani, tra paura, tensioni politiche, desiderio di libertà e bisogno di comunità. La canzone è una riflessione poetica e molto intensa sulla società, sulla libertà e sul desiderio di vivere in modo più autentico e umano. Claudio Lolli descrive una società in cui gli esseri umani pare siano intrappolati in una vita fatta di abitudini, violenza, tristezza, egoismo e incomprensione. Le persone si sentono sole, incapaci di comunicare davvero e spesso cercano amore o felicità nei posti sbagliati. C'è anche molta critica verso l'ipocrisia e verso chi ha paura della sensibilità, della poesia e della libertà. Però, in mezzo a tutto questo pessimismo, il cantante dice di aver visto anche Zingari Felici, ovvero i giovani alternativi che credono in una vita più libera, collettiva, ribelle e anticonformista, studenti, militanti, ragazzi che occupavano le piazze e cercavano nuovi modi di vivere, lontani dalla mentalità borghese tradizionale. Una canzone che riflette anche il periodo storico degli anni di piombo, segnato da attentati, violenza politica e strage. E nel testo compaiono riferimenti molto concreti a quel clima. Bologna, Piazza Maggiore e soprattutto la strage del treno Italicus del 1974 che aveva colpito profondamente la città. Claudio Lolli riesce però a trasformare il dolore e la paura in un invito alla speranza, alla partecipazione e alla riconquista della vita quotidiana. E allora ascoltiamoci questa perla, Ho visto anche, degli Zingari Felici.

Agosto è una canzone terribile, presente in Ho visto anche degli Zingari felici, perché è la canzone che parla della strage sul treno Italicus avvenuta in provincia di Bologna il 3 agosto del 1974, che causò 12 morti e numerosi feriti e che fu rivendicato dall'organizzazione terroristica neofascista Ordine Nero. Riascoltata oggi, suona anche come profezia per un altro agosto terribile che sarebbe arrivato qualche anno dopo, nel 1980, alla stazione di Bologna.

E veniamo ad una delle canzoni più importanti presenti in questo suo lavoro, Piazza Bella Piazza. La frase, diventata ormai un classico, Piazza Bella Piazza ci passò una lepre pazza, proviene da una filastrocca popolare toscana che la madre di Claudio Lolli cantava a lui. La filastrocca originale ha un tono giocoso e surreale, tipico della tradizione infantile, e racconta di una lepre che attraversa la piazza in modi assurdi e fantasiosi. Claudio Lolli ha trasformato questa filastrocca in una canzone drammatica e simbolica per descrivere eventi tragici della storia italiana, in particolare le stragi di Stato e la strategia della tensione. La canzone si ispira ai funerali delle vittime dell'Italicus e di altre stragi, dove Lolli osservò 10 bare in fila in Piazza Maggiore a Bologna, un'immagine che lo colpì profondamente. Nel testo della canzone, la lepre pazza diventa metafora dell'assurdità e della follia degli eventi. La città è presente, raccolta e ostile, ma impotente di fronte alle istituzioni e alla violenza. E Lolli usa immagini forti e simboliche come i morti, i politicanti e la folla per trasmettere il senso di stupore, impotenza e memoria collettiva. Questa canzone non è solo un racconto di eventi storici, ma anche un atto di memoria e di denuncia. Lolli cerca di far capire ai vivi e ai morti l'assurdità di quanto accaduto, trasformando una filastrocca infantile in un potente strumento di riflessione politica e sociale.

L'album prosegue con Primo Maggio di Festa, una canzone che nasce in un periodo di forte tensione politica in Italia, appunto gli anni di piombo, caratterizzati da violenza politica, terrorismo e disillusione sociale. Questo lo abbiamo già avvertito nelle altre canzoni. Questo brano in particolare si apre con un riferimento al Vietnam, simbolo universale di guerra, morte e sofferenza, appena conclusa, che contrasta con la festa dei lavoratori celebrata il 1º maggio. Lolli intreccia questa dimensione globale con quella personale, il lutto per la morte del padre, avvenuta proprio in un 1º maggio, creando un cortocircuito emotivo tra pubblico e privato.

Nella morte della mosca, Claudio Lolli usa la morte di una mosca come metafora per riflettere sulla condizione umana e sul potere. Una canzone dunque che ci parla della volatilità della vita e sull'inefficacia della lotta individuale, con un parallelo tra la condizione umana e quella della mosca. Claudio Lolli trasforma un gesto umano di dolore e impotenza in un evento che coinvolge un insetto, suggerendo che anche gli esseri più piccoli affrontano una lotta finale contro l'inevitabile. L'uso di immagini come murare la mosca nel suo alveare e onoriamola con un piccolo altare crea un effetto ironico. L'alveare, simbolo di comunità organizzata, diventa tomba per un essere solitario, sottolineando l'assurdità e la solitudine della vita.

Anna di Francia è uno dei momenti più delicati e umani dell'intero concept album di Claudio Lolli. Dopo le stragi, la piazza, la rabbia civile, le tensioni politiche, arriva lei, una figura che porta leggerezza, desiderio, libertà, una presenza che illumina il disco come una lanterna nel buio. Chi è Anna? Lei è una ragazza che vive la piazza come luogo di lotta, di comunità, di scambio umano. È colta, consapevole, partecipe. Conosce gli obiettivi di quel mondo politico e sociale che anima Piazza Maggiore, ma allo stesso tempo è libera, non ingabbiata da ruoli o aspettative. Anna manda un bacio a tutti, entra in osteria, ride, si muove con una grazia che non è superficialità. È la leggerezza di chi non ha paura di vivere.

La canzone Albana per Togliatti è un omaggio al leader comunista Palmiro Togliatti, che ha avuto un ruolo cruciale nella nascita della Repubblica Italiana. Claudio Lolli esprime sentimenti di speranza e disillusione, evocando un senso di appartenenza e di ricerca di giustizia sociale. E il vino Albana, tipico della Romagna, è un simbolo culturale che rappresenta la tradizione e la storia. È una canzone che vuole invitare i giovani a seguire l'esempio di Togliatti, sottolineando l'importanza della sua eredità politica. In sintesi, Albana per Togliatti è un brano che celebra la memoria di Togliatti e il suo impegno per la libertà e la giustizia sociale.

E allora, care amiche e cari amici che avete vissuto insieme a me questi momenti, a 50 anni di distanza ho visto anche degli zingari felici, resta decisamente attuale, perché parla di cose che non passano: ingiustizia, solitudine, ricerca di senso. Lolli ha saputo mettere in musica la complessità dell'essere umano senza semplificare. Questo album è un patrimonio di sensibilità e di memoria civile, capace di parlare a generazioni diverse. E allora noi chiudiamo questo speciale come farebbe una radio, in questo caso Radio Talpa, una radio che sa ascoltare, piano, con rispetto e con il calore di chi racconta storie vere. Immaginate la voce che scende, che si fa più vicina, come se stesse parlando a un amico, seduto lì, accanto.

gli altri con attenzione è già un atto di resistenza. E allora, se chiudete gli occhi mentre suona una di queste canzoni, potreste vedere un treno partire, una finestra illuminata, un bambino che ride. Potreste sentire la voce di Lolly che vi dice, senza giudicare, «Guarda, ascolta, non voltare lo sguardo, e in quel guarda c'è tutto, la storia, la memoria, la possibilità di cambiare». Grazie a Claudio per averci insegnato a guardare con occhi più umani, e grazie a voi che avete ascoltato questo speciale. Riascoltatelo, riascoltate le canzoni di questo album, fatene un piccolo rito quotidiano e ogni volta che la vita sembra troppo fredda, riaccendete la musica e lasciate che la voce di Claudio Lolly vi ricordi che anche nelle pieghe più dure può esserci una felicità fragile e vera. E allora voglio concludere con un invito. Condividete la vostra traccia preferita di questo album. Le canzoni di Lolly vivono quando vengono ascoltate, riascoltate e raccontate ancora. E allora grazie di cuore per aver celebrato con me questo anniversario. Ho visto anche degli zingari felici di Claudio Lolly che compie 50 anni. Buona musica da Maurizio Benvenuti.

siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Cari amiche e cari amici, una buona giornata, io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, pronto a raccontarvi un'altra storia in musica. E questa storia parla al femminile, perché sono tante, sono brave, sperimentano, non cedono a scorciatoie e potrebbero salvare la musica dalle macerie. Così Gino Castaldo inizia il suo articolo per parlare di una nuova scena femminile che può davvero salvare la musica e tirarci fuori dalla piattezza di questi mesi. Gino Castaldo dice: sarebbe bello pensare che a salvarci potrebbe essere una nuova generazione di donne, musiciste, cantautrici che sta crescendo all'orizzonte con un carico di belle promesse. Sono tante, sono brave, si muovono in una fertile terra indie, pop e canzone d'autore. Soprattutto nella loro diversità hanno in comune un'assoluta e ferma lontananza dal mondo trap che in questi ultimi anni ha tracimato in una invadenza molesta ed è stata fonte di imbarbarimento. E allora noi prendiamo questo vento nuovo che soffia nella musica italiana, un vento che non arriva dalle solite rotte, ma da un gruppo di giovani donne che stanno provando a ricostruire un senso musicale dalle macerie dell'attuale sistema. Queste donne non cedono alle scorciatoie, sono diverse, sono tante, sono coraggiose, non inseguono mode, non si piegano alla piattezza che ha invaso la produzione che tutti quanti noi abbiamo dovuto sopportare in questo periodo. E allora oggi in questo speciale vogliamo amplificare le parole di Gino Castaldo, le trasformiamo in suono, in racconto, in ascolto. Entriamo nel mondo delle artiste che il giornalista ha citato e lo facciamo attraverso le loro voci, i loro tratti distintivi, i loro brani più significativi. E allora iniziamo con la Niña, la prima della lista, e non per caso. Castaldo la definisce potentissima, lanciata nella riscoperta di ritmi e polifonie folk. La Niña è un ponte tra passato e futuro e la sua musica è radice e invenzione, rito e modernità. E a lei il compito di iniziare.

E ora la volta di Joan Thiele, un'artista già affermata che Castaldo cita come una delle più raffinate. Joan Thiele è eleganza, cura, una scrittura che sembra scolpita nel vetro. Porta nel pop una sensibilità internazionale sospesa tra elettronica morbida e melodie intime. Noi l'ascoltiamo oggi in due suoi brani.

E ora la volta di Daniela Pes. Castaldo la definisce raffinatissima. Beh, Daniela Pes è una delle voci più originali della scena musicale odierna. La sua musica è un laboratorio di suoni, lingue, respiri. Unisce tradizione sarda, elettronica, vocalità sperimentale. Ascoltiamola.

Sempre Maurizio, benvenuti qui dagli studi della radio per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica e attraverso un articolo di Gino Castaldo vi stiamo portando in visione e in ascolto soprattutto le grandi voci femminili del momento che sicuramente daranno uno scossone finalmente alla musica d'autore italiana. Abbiamo ascoltato prima Daniela Pes e ora la volta di Layla Alabash, una delle nuove voci più intense. Castaldo la inserisce tra le artiste che stanno costruendo un nuovo senso musicale. Layla porta una scrittura diretta, emotiva, che non teme la fragilità. Le sue canzoni sono confessioni che diventano specchi.

0: Donna dopo donna, musica d'autore dopo musica d'autore, è la volta di Anna Castiglia. Castaldo la descrive con precisione. Gioca di ironia, silenzi, scarti linguistici. Anna Castiglia è teatro, è parola, è sorpresa. Ogni brano è un piccolo cortometraggio, un gesto scenico.
1: È colpa del passato che tiene incatenato il senso del giudizio, della criticità. Se mi trovo d'accordo con tutto ciò che senti, è

0: Come vedete, come state ascoltando, sono davvero tante le donne che meritano la vostra attenzione e che soprattutto stanno dando una ventata fresca alla musica italiana d'autore. Ora noi ci andiamo ad ascoltare Giulia May, gioca di orgoglio e libertà, scrive Castaldo. Beh, Giulia May è una cantautrice che porta nel pop una forza gentile, una scrittura che sa essere leggera e profonda allo stesso tempo.
1: Vorrei avere il cuore un po' più forte, più incolumità, per non lasciarmi prendere dal panico, che poi a quest'età, 30 anni e non avere mai schivato i vostri errori, 30 anni e non avere mai capito che in fondo siete solo.

0: di altri genitori.
1: Donna dopo donna, ascoltiamo ora Emma Nolde, che abbiamo già avuto la possibilità di conoscere con il premio Tenco, una delle voci più magnetiche della nuova generazione. Emma Nolde costruisce paesaggi sonori che sembrano arrivare da un altrove. Elettronica, poesia, tensione emotiva. Lei è Emma Nolde.

Sempre Maurizio, benvenuti sempre per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. È ora la volta di un'altra giovane cantautrice, si chiama Lamante. Castaldo la cita come esempio di chi produce pezzi lenti, sofferti, senza ansie di prestazione. Beh, Lamante è profondità pura. Ogni brano è una stanza buia dove la voce accende una candela.

tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte, sei tu. Una magia più forte della morte, sei tu, sei tu, sei tu. Sei tu.

0: quando il piano eri tu.
1: Marta Del Grandi, una delle artiste più visionarie, la sua musica è un viaggio cinematografico, atmosfere rarefatte, voce eterea, arrangiamenti che sembrano dipinti, e oggi è protagonista.

Angelica Bove, una voce giovane che porta sincerità e immediatezza. Beh, Angelica Bove lavora sulla fragilità come forza narrativa. Naturalmente tutte le persone, le artiste che vi stiamo citando e soprattutto vi stiamo proponendo i loro brani, questo vuole essere un invito ad approfondire il discorso su ogni singola artista, perché davvero c'è tanta buona musica oggi da ascoltare. E allora è la volta di Angelica Bove.

Tra le artiste che abbiamo citato, sicuramente la più internazionale del gruppo è Birds. Birds è elettronica morbida, indie pop, sognante, scrittura che sembra arrivare da un diario segreto. Per la prima volta a Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro a Pesaro, ascoltiamoci questa cantautrice.

Chiude la lista citata da Castaldo Ginevra. Ginevra che è una delle voci più eleganti della nuova scena, pop raffinato, elettronica leggera, testi che parlano con sincerità. Lei è Ginevra. All right.

E allora, care amiche e cari amici, eccoci qui, alla fine di questo viaggio. Abbiamo attraversato voci, storie, radici, sperimentazioni. Abbiamo ascoltato artiste che non cercano scorciatoie, che non inseguono il rumore del momento, ma costruiscono un nuovo senso musicale, come scrive. Simplesmente unica.

Ecco. Termina con questo brano, Avatar, il programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, che va online tutti i giorni su Radio Talpaz, dalle 8 alle 9. Oggi il tematismo musicale era a sorpresa, ma ora vi posso svelare la soluzione. Il tema era. Come qualcuno di voi avrà sicuramente capito. Bene. A risentirci allora domani dalla vostra Alessandra, la carissima, simpaticissima e bellissima voce sintetica che oggi ha condotto Avatar.

0: musica di giovedì 24 settembre. Ben ritrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Proponiamo ogni genere musicale, qui non ci sono preclusioni di genere. Tante le novità che andremo ad ascoltare anche oggi, ma come sempre apriamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1900

Generazione di fenomeni è il singolo degli Stadio che ci ha riportato oggi indietro di 35 anni, era il 1991 quando usciva questo singolo. Ora Musica si apre con un classico prima della novità, al primo ascolto, quella di oggi si intitola Stuck ed è il singolo firmato LeBron Johnson.

0: L'intervista. Le interviste di Ora Musica, ogni giorno un protagonista di Ora Musica chiacchiera con me per parlare del suo progetto, e oggi è la volta di Gianluca Amoruso, pura così si chiama il suo nuovo singolo. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, grazie. Noi ci eravamo già sentiti quest'estate, prima dell'estate, per la Samba della Caccia, che è stato il tuo singolo precedente, e ci eravamo dati appuntamento al prossimo. Promessa rispettata, siamo qui. Raccontaci questa nuova canzone, Pura Così.
1: Allora, Pura è un brano che cerca in qualche modo di toccare le corde dell'anima. Vogliamo raccontare una storia di un rapporto che è difficile da rompere, anche quando due persone sono obbligate a chiudere una relazione. E quindi molto spesso dentro di noi sentiamo ancora un grande amore verso la persona che abbiamo perso.
0: E non è facile mollare, però quando capisci che non ce n'è più bisogna avere questa forza.
1: Sì, assolutamente.
0: Questo è uno dei problemi grossi che abbiamo oggi nella nostra società, no? Perché tanti non riescono a capirla questa cosa e insistono, poi magari si creano anche situazioni pesanti.
1: Esattamente, sono d'accordo.
0: Questo singolo rappresenta una storia tua, vissuta, è autobiografico?
1: È stato sicuramente un grande flusso di coscienza che diciamo, doveva essere scritto su carta. Non è un'esperienza precisa, ma è un qualcosa che potrebbe servire a qualcuno.
0: Questo singolo, dicevo, arriva dopo la Samba della Caccia. E quali saranno i prossimi passi per quanto riguarda il tuo progetto?
1: I prossimi passi ci metteremo sicuramente al lavoro per migliorare e fare sempre meglio. Siamo in una grande fase di preparazione, ci riscaldiamo, si studia e si scrive anche. Quindi
0: c'è anche un video di Pura Così?
1: Sì, certo, si trova su Instagram attualmente.
0: Ecco, allora diamo a chi ci segue le coordinate per vedere il video, ma anche per seguire Gianluca Amoruso.
1: Certo, Gianluca_Amoruso_.
0: Gianluca Amoruso, Pura Così, grazie per questa veloce chiacchierata, adesso andiamo ad ascoltare il brano.
1: Grazie mille a te.
2: Non dormo più.

0: fino a impazzire.
1: Radiotalpa.it.
2: Ma adesso passano la tua canzone. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
3: Buona musica, le novità del giorno. Il sole.

Amor Perdido, Elena Presti qui a Ora Musica ancora con questo singolo dal sapore molto estivo. È uscito il nuovo brano di Nicola Ferrari, artista di Sassuolo, con la produzione artistica di Francesco Mignogna, in arte Il Migno. Questa nuova canzone si intitola Le cose che sai.

0: Nicola Ferrari, Le cose che sai, ennesima pubblicazione di questo ragazzo che arriva da Sassuolo e che alterna brani in italiano a brani in inglese, questo evidentemente in italiano, e si intitola Le cose che sai.
1: Radiotalpa.it, e sai cosa ascolti?
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: ora musica con Brian Scavullo, si chiama Here to Stay, il singolo che abbiamo in promozione, e ci ha accompagnato al nostro consueto Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Una super ballata oggi nell'Angolo dei Ricordi di Ora Musica, eh? Torniamo al 1978, quando ancora in discoteca a un certo punto si fermava tutto e c'era il classico angolo delle...

0: hanno debuttato con una canzone natalizia e adesso c'è Baby Tu Resti che segna il proseguimento del loro percorso con l'etichetta San Luca Sound, IT Pura Aura Musica. Chiara Nikita invece canta Forse Tu No.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti, non avere.

0: ne ho, ma forse tu no.
1: Radio Tappa Web Radio, Rock On!

0: Manuela Dia, La danza umana è il titolo di questo nuovo singolo di Manuela, cantante, autrice, compositrice che arriva da Piacenza. Ora musica, altra novità al primo ascolto, Lorenz Castelli. Il singolo si chiama In fin dei conti.
1: Sono ore fermo qui, davanti a

0: nella testa mia.
1: Gian Lorenzo Castelli all'anagrafe, Lorenz Castelli in arte, con il nuovo singolo che si chiama In fin dei conti, brano che nasce da un'esperienza personale e affronta temi legati alla fiducia, alla trasparenza e alla capacità di rimanere fedeli ai propri principi, cosa oggi molto sconosciuta da molti. Andiamo a chiudere ora musica, dai, con un'altra novità al primo ascolto. Si chiama Ti racconto, il singolo di Liva, Gloria De Angelis.

0: Liva Gloria De Angelis con questo pianoforte così rilassante a chiudere oggi la puntata di Ora Musica con questo brano che si chiama Ti racconto. È tutto, noi torniamo a raccontarvi di musica indipendente domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Riconquistata è l'eternità. Il mare e il sole insieme sono spariti. Anima in veglia, un tacito al nulla della notte, all'incendio del giorno assenso diamo. Via dai giudizi umani, dalle passioni trite, libera là. Tu scegli il tuo volo, o che dal vostro fuoco, frantumi di seta ardenti, senza parole emani il dovere che non ha fine. Là dove mai si spera, dove non c'è chi sorga, là è la scienza paziente del supplizio sicuro. Riconquistata è l'eternità. Il mare e il sole insieme sono spariti.

Le donne del sud, tenere come le ombre, voraci come bei fiori. Le donne del sud che hanno il cospetto di ocra e le mani di una domanda, sanno essere silenziose e presenti. Tu, Penelope dolce, intessi una tela viola. Ti ho vista alla finestra, abbarbicata e leggera come l'edera folta. Tu sei una donna del sud, altera nella sapienza, vedova nel tuo lavoro, tenera come il cristallo, amante di ciò che è vero. Le donne del sud ardono dei loro mariti, perle che cadono fonde in grembo alla gelosia. Le donne del sud hanno il passo che lieve scandisce le foglie fitte. Sono novembrine e segrete, somigliano alle strane voglie che prende l'ostensorio in mano ad un misericordioso prete.

di pensiero in pensiero, di monte in monte, mi guida amore. Ogni segnato calle provo contrario la tranquilla vita. Sei in solitaria piaggia, riva o fonte. Se fra due poggi siedi ombrosa valle e vi si acquieta l'alma sbigottita, e come amor l'invita. Or ride, or piange, or teme. Or s'assicura, e il volto che lei segue ove l'almena si turba e rasserena, e di non esser picciol tempo dura, onde alla vista uom di tal vita esperto diria. Questo arde, e di suo stato incerto, per alti monti e per selve aspre trovo qualche riposo. Ogni abitato loco è nemico mortale degli occhi miei. A ciascun passo nasce un pensier nuovo della mia donna, che sovente in gioco gira il tormento ch'io porto per lei. Ed appena vorrei cangiar questo mio viver dolce amaro, che dico, forse ancor ti serva amore ad un tempo migliore.

0: radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Pace non cerco, guerra non sopporto. Tranquillo e solo vo pel mondo in sogno, pieno di canti soffocati. Agogno la nebbia ed il silenzio in un gran porto. In un gran porto pien di vele lievi, pronte a salpar per l'orizzonte azzurro, dolci ondulando, mentre che il sussurro del vento passa con accordi brevi. E quegli accordi il vento se li porta, lontani sopra il mare sconosciuto. Sogno. La vita è triste, ed io son solo. Oh, quando in un mattino ardente l'anima mia si sveglierà nel sole eterno, libera e fremente.

aiutami. E si copre con le mani il viso, tirato, roso da una gelosia senile, che non muove a pietà come vorrebbe, ma a sgomento e orrore. Solo tu puoi farlo. Insistono di là da quello schermo le sue labbra dure e secche, compresse dalle palme, farfugliando. Non trovo risposta, la guardo, offeso dalla mia freddezza, vibrare a tratti dai gomiti puntati sui ginocchi alla nuca scialba. L'amore snaturato, l'amore infedele al suo principio. Rifletto e aduno le potenze della mente in un punto solo tra desiderio e ricordo, e penso non a lei, ma al viaggio con lei tra cielo e terra per una strada d'altipiano che taglia la coltre d'erba brucata da pochi armenti. Vedi, non trovi in fondo a te una parola. Gemono quelle labbra tormentose, schiacciate contro i denti mentre taccio e cerco sopra la sua testa la centina di fuoco dei monti. Lei aspetta e intanto non sfugge alle sue antenne quanto le sia lontana in questo momento, che m'apre le sue piaghe e io la desidero e la penso com'era in altri tempi, in altri versanti. Perché difendere un amore distorto dal suo fine, quando non è più crescita né moltiplicazione gioiosa ad ogni bene, ma limite possessivo e basta? Vorrei chiedere, ma non a lei, che ora dietro le sue mani piange, scossa da un brivido, a me che forse indulgo alla menzogna per viltà o per comodo. Anche questo è amore. Quando avrai imparato a ravvisarlo in questa specie di messa, in questo aspetto avvilito, mi rispondono, e un poco ne ho paura, e un po' vergogna quelle mani ossute e tese da cui scende qualche lacrima, tra dito e dito spicciando.

Il secondo protagonista è Mitch Woods con il suo nuovo album A Night in New Orleans, Una notte a New Orleans. In questo album sono presenti 12 canzoni con anche 6 intermezzi parlati per un totale di ben 50 minuti.

Ve lo ricordo, Mitch Woods è uno dei più grandi pianisti blues e boogie boogie al mondo. È un artista con base a San Francisco che accende un fuoco ogni volta che si siede al pianoforte. Ed era al massimo della sua forma in questo lavoro registrato davanti a un pubblico entusiasta allo Snag Harbor Jazz Bistro lo scorso aprile, mentre il festival annuale New Orleans Jazz and Heritage si svolgeva in tutta la città a New Orleans. E allora questo lavoro cattura la magia di quella serata dove Mitch Wood è sempre all'altezza in ogni brano. Una serata davvero speciale che è rimasta impressa in questo album live A Night in New Orleans.

E ora la volta di una fusione britannica di musicisti che si fanno chiamare The Fortunate Few, che sono usciti con un album che si chiama His and That So. Sono ben 10 canzoni, in realtà sono 10 cover, ma interpretate tutte quante con grande qualità, anche grazie alla grande classe dei musicisti presenti, capitanati da Paul Cox, che è riuscito a cogliere l'emozione di queste canzoni, e il resto della band lo sostiene in ogni occasione. Non è blues, ma è musica eseguita in modo eccellente.

Ed ora siamo in Svezia con Patrick Jensen Band e il suo lavoro Different Shade of Blue, 8 tracce per un totale di 39 minuti. Patrick Jensen è un chitarrista e cantante, il cui primo album è uscito ormai nel lontano 2011. Da allora ha pubblicato altri 3 album della band, oltre a un lavoro solista registrato durante il periodo del Covid. Quindi questa è la quinta uscita della Patrick Jensen Band, un album che è stato registrato in Svezia ed è composto interamente da materiale originale scritto proprio da Patrick.

Sempre Maurizio, benvenuti qui dagli studi di Radio Talpa, collaborazione con la prestigiosa Blues Blast Magazine che ci propone tante novità interessanti. Questa, ad esempio, è il nuovo lavoro della Shellin Band, è il terzo capitolo di questa formazione di musica soul e blues. Viene dalla Florida ed è un gruppo davvero ad alta energia con un suono particolarmente elegante. Sono sette i membri che presentano un suono vario e profondo con una performance davvero ben orchestrata e tutte le canzoni presenti anche in questo terzo capitolo sono originali. La voce che ascoltate è proprio quella della vocalista leader Shellin, insieme a lei Harry Gass alla chitarra solista, Curtis Harris al basso e Tim Mulberry alla batteria e tastiere, poi i cori Wim Carson, Isaiah Gales alla tromba e Moses Maldonado al trombone che completano il suono di questa band.

Le novità continuano con Jovin Webb, che fa parte della nuova generazione di giovani artisti blues che spingono il genere verso il futuro, ma è anche un artista che propone il blues old school, il blues della vecchia scuola. Ascolta dischi usciti 70 anni fa e poi anche qualcosa uscito proprio in questi giorni. Un artista di colore che si veste da cowboy ma in modo urbano, che cavalca un cavallo d'acciaio. La sua immagine complessiva ritrae dunque un uomo rude e tosto, ma la sua personalità è spesso gioiosa e contagiosa. Lo stesso Jovin Webb dice: in realtà sono un sacco di cose e cercate di scoprirle ascoltando le mie canzoni, e noi è quello che facciamo.

Ancora una novità, il nuovo lavoro di Mark Sandler che si chiama Luck of the Draw, un artista che ricopre un po' tutti i ruoli nella produzione di questo suo nuovo album, di queste sue nuove 8 tracce. Un artista che ha scritto tutte le canzoni, ha prodotto e mixato l'album, oltre a suonare chitarra, tastiere, batteria e voce solista in tutte le canzoni. Viene affiancato da Gus Belanger al basso e Susan Wailer ai cori. Questo è il suo ottavo album pubblicato per la Dreamtime Records. Durante i primi anni della sua carriera professionale ha suonato vari generi, tra cui anche il folk e la musica soul e il blues, ma ora si concentra soprattutto sul blues e sul soul, che sono protagonisti in questo suo nuovo lavoro, Luck of the Draw.

Ed ora voglio segnalarvi un disco ad alto tasso energetico perché lei è davvero energica, Heather Ann Lomax, con il suo lavoro Who Do You Think You Are? Chi credi di essere? Beh, questa artista è cantante, cantautrice e chitarrista. Possiede anche una delle voci più crude, rumorose e piene di coraggio mai scatenate al pubblico in questi ultimi anni. Lei si trova a proporre musica tra americana, folk rock, classic rock e blues. E questo Who Do You Think You Are è una potente e muscolare dichiarazione di intenti. È stato registrato dal vivo al Love Street Sound Studios, di proprietà del leggendario chitarrista dei Doors, Robbie Krieger, a Los Angeles. Un album che abbraccia un'energia grezza e senza filtri, che richiama le classiche registrazioni degli anni 70 di artisti come Led Zeppelin o i Free, o anche artisti leggermente più recenti come The Black Rose, e vale la pena davvero di ascoltarla. Heather Ann Lomax.

Ancora una novità, questa appartiene a un chitarrista, Brad Wilson, si chiama Boundless, un album che contiene ben 16 canzoni per un totale di 76 minuti. Beh, dall'alba degli anni 2000, questo artista nativo della West Coast ha entusiasmato il pubblico con uno stile raffinato alle sei corde, tutto di classe, sia che trasmetta il suo messaggio con passaggi precisi e fluidi, sia che si sfili nel modo migliore possibile. Il suo album più recente, The California, è rimasto, pensate un po', ben 12 settimane in cima alla classifica di blues rock di Ruth Music Report, e anche questo suo nuovo lavoro è destinato ad entrare velocemente in classifica.

E andiamo a chiudere con il nuovo lavoro di Michael Falzarano che si chiama Sunrise Over the Unknown, Alba sull'ignoto. 13 canzoni per un totale di 59 minuti. Cantante, cantautore e chitarrista, Michael Falzarano è un prodotto della scena musicale di San Francisco, avendo lavorato con gli Ottuna, i The New Riders of the Purple Sage e ancora altre band importanti. E questa scena è evidente nella sua musica che ha accenti anche dei Grateful Dead, così come di quelle band che abbiamo appena menzionato. La vasta gamma di musicisti che lui è riuscito a riunire in questo lavoro sostiene le sue avventure musicali psichedeliche di un artista che ha scritto, co-scritto, tutte le canzoni presenti in questo lavoro e sono ben 13.

E così, care amiche e cari amici, anche oggi il nostro viaggio tra le radici si conclude. Abbiamo attraversato nuove voci, nuove storie, nuove emozioni. Un mosaico di suoni che ci ricorda quanto il blues, il soul, il rhythm and blues, il folk e il country siano ancora vivi, pulsanti, capaci di parlare al presente senza perdere la loro verità. Noi ringraziamo Blues Blast Magazine, che grazie a questa rivista possiamo offrirvi uno sguardo sempre aggiornato e profondo su ciò che si muove nel mondo delle radici. Artisti emergenti, ritorni importanti, sperimentazioni coraggiose, piccoli miracoli musicali che meritano davvero di essere ascoltati. Radio Talpa ancora una volta resta fedele alla sua natura, una radio libera che non deve compiacere nessuno, che non rincorre tendenze, che non si piega, e lo sapete, dal 1977, alle logiche del mercato. Qui la musica è scelta perché ha qualcosa da dire, perché vibra, perché racconta la vita. E allora, se questi brani vi hanno toccato in qualche modo, cercate questi artisti, approfondite, fate girare la bellezza di questa musica, perché la musica delle radici è un fiume che scorre e noi

E siamo felici di camminare insieme sulla sua riva. Io sono Maurizio Benvenuti, grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata, sempre in collaborazione con Blues Blast Magazine, altre storie, altre voci, altra verità che canta. Questa è Radio Talk.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Buonasera a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi voglio dedicare uno spazio intero a un disco che non si limita a intrattenere, ma che chiede di essere ascoltato davvero, con il cuore aperto. Perché Natalie Jane arriva con Unbreakable Spirit, un album che mette al centro storie vere di donne che resistono, ricordano, si rialzano e reclamano la propria voce. Qui non ci sono frasi fatte, ogni canzone è una dichiarazione, ogni ritornello un piccolo atto di ribellione. E partiamo subito forte con il brano d'apertura che si chiama Born to Lead, un potente inno che onora generazioni di donne che hanno costruito, plasmato e sostenuto il mondo pur venendo invitate a restare in silenzio. Radicata nella resilienza e nella verità, la canzone dichiara che la leadership non viene concessa, è intrinseca, guadagnata attraverso il coraggio, la voce e l'eredità. E ci sono alcune frasi davvero forti in questo testo. Proveniamo da una stirpe di sognatori e realizzatori, madri che costruivano ciò che non avrebbero mai ereditato, insegnato a parlare piano mentre gli uomini si prendevano il merito di ciò che le donne avevano fatto. Siamo nati per guidare, non per seguire la linea. Alziamo la voce, abbiamo costruito questa nazione mattone per mattone, eppure dubitano ancora di ciò che possiamo ottenere. E questo è il significato di questa prima canzone. Si parte già davvero forte. Born to Lead, Natalie Jane.

0: to lead.
1: E allora, cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti. Lei è Natalie Jane e già ci ha dimostrato tutta la sua potenza. Lei è una cantautrice pluripremiata, una forza dinamica nella scena musicale indipendente, nota per questa sua voce potente, il suono che mescola generi e l'impegno senza paura per l'impatto sociale, intrecciando senza soluzione di continuità influenze country, americana, folk e pop. Natalie crea musica che non solo risuona emotivamente, ma stimola anche conversazioni significative, come quella che stiamo facendo noi oggi. Con numerosi premi e nomination internazionali al suo attivo, Natalie si è costruita una reputazione come artista che utilizza la sua piattaforma, le sue canzoni, per amplificare messaggi di empowerment, uguaglianza e resilienza. La sua musica spesso mette in evidenza temi come i diritti delle donne, l'identità e la giustizia sociale, guadagnandosi il riconoscimento sia come narratrice che come sostenitrice di questi ideali. E questo ultimo progetto che stiamo passando in rassegna, Unbreakable Spirit, è una raccolta audace e sentita di canzoni incentrate sull'empowerment femminile e sulla forza personale. Brani come il prossimo che andremo ad ascoltare, Ash Tizzoni, mostrano la sua voce senza scuse e la capacità di trasformare l'esperienza vissuta in inni di coraggio e sfida. Questo secondo brano che vi propongo è un altro inno di protesta sfidante sul riconquistare voce e potere di fronte al silenziamento, all'oppressione e al controllo. Feroce e senza scuse, la canzone dichiara che per quanto il mondo cerchi di zittire le donne, la loro verità, il loro spirito e il loro suono emergeranno sempre. Questa canzone si chiama Silenzio, tesoro. Dicono che la lingua di una donna debba arrugginirsi, seppellire le sue parole nella polvere e nella terra, ma io sono nata con un ululato nel petto, un inno selvaggio che non verrà represso. E conclude dicendo: puoi bruciare i campi, puoi dannare il cielo, ma il mio spirito canta e non morirà e non mi farai mai tacere. Ash Tizzoni, Natalie Jane.

0: are the mothers of tomorrow. We are the hands that built this country, and we are done with your sorrow. Unbreakable, unshakable, we are the spirit you cannot cage. Unbreakable spirit.
1: E allora, cari amiche e cari amici, siamo alla fine di questo viaggio con Unbreakable Spirit. Se avete ascoltato con attenzione, avrete sentito qualcosa che davvero va oltre la melodia, storie che bussano alla porta del cuore. Natalie Jane non canta per compiacere, canta per ricordare, per chiamare per nome chi è stato dimenticato, per dire che il corpo di una donna è casa sua, per trasformare la rabbia in canto e la paura in comunità. Non è musica comoda, è musica che chiede una risposta, e la risposta non è solo un like o una condivisione, è ascoltare, è parlare, è fare spazio nelle nostre vite per quelle voci. Se una canzone vi ha colpito in maniera particolare, non lasciatela svanire, raccontatela, parlatene con chi avete vicino, perché quello che abbiamo vissuto questa sera, lei è una cantautrice americana e si riflette nel panorama americano, ma queste storie sono anche molto vicine al nostro sentire, a quello che accade anche nella nostra Italia. Queste storie diventano storie che possiamo portare avanti insieme. E allora grazie per avermi ascoltato, e se vi va vi consiglio di andare a vedere il video di Born to Lead, il brano con cui si apre questo lavoro. Guardatelo con attenzione, cercate i dettagli e riconoscete le persone che si fanno avanti. E ricordate, lo spirito che non si spegne è quello che si accende quando ci mettiamo in piedi l'uno accanto all'altra, in questo caso. Io sono Maurizio Benvenuti, restate con noi e non smettete di alzare la voce quando serve alzare la voce. Ciao!
2: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
3: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: La giornalista Loredana Mendicino conduce Allo Zenit. Protagonisti, personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valori umani. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio Talpa. Io sono Loredana Mendicino e state ascoltando Allo Zenit. Oggi abbiamo deciso di farvi viaggiare senza passaporto, senza aeroporto e soprattutto senza il rischio di perdere la valigia. Eh sì, perché ci basta un collegamento telefonico per varcare i confini e atterrare direttamente in Ucraina. E sottolineiamolo subito, la scelta non è politica. Avremmo potuto spingerci anche fino in Russia, perché oggi qui non ci interessano le frontiere né gli schieramenti, ci interessa l'arte. E l'arte, la musica in particolar modo, ha una straordinaria capacità di attraversare i confini. La nostra ospite di oggi è una cantante e autrice ucraina e porta sulle nostre frequenze un repertorio decisamente inconsueto e proprio per questo ancora più interessante. Lei è Shanna Ltavska, spero di averlo pronunciato correttamente, dopo me lo diranno. Shanna non parla italiano e quindi per evitare che questa piccola impresa internazionale degeneri rapidamente nella Torre di Babele abbiamo con noi anche Rehina Yakimchuk, imprenditrice ucraina, che oggi avrà un compito decisivo: essere la nostra voce ponte. Sarà lei infatti a tradurre la conversazione e a permetterci di attraversare non soltanto una lingua diversa, ma anche un mondo musicale e culturale diverso dal nostro. Shanna, Rehina, buongiorno e benvenute allo Zenit.
2: Buongiorno, buongiorno Loredana.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Shanna, ben trovata. Tu arrivi da Poltava, hai alle spalle molti anni di musica, di palcoscenico e anche esperienze vissute fuori dall'Ucraina. Eppure a un certo punto hai detto una cosa molto interessante, che la vera Shanna Ltavska è nata artisticamente nel 2022. Quindi io vorrei partire proprio da lì e ti chiedo che cosa è successo in quell'anno.
2: Запитує, чи ти з міста Полтава і також, що ти приїхала до нас в Італію напряму з України. Як артистка ти народилася і почала активну діяльність 22-го року. Що саме сталося 22-го року?
3: 22-го року почалася велика повномасштабна війна. І до цього я була артистка вже, але я себе шукала в різних жанрах. Але сам переломний момент у мене відбувся в 22-му році, коли... З початком війни я написала патріотичну пісню, яка висвітлювала події того часу, і все, я стала звісною.
2: Ha iniziato a cantare nel 2022 e ha cambiato lo stile nel 2022, proprio quando è scoppiata la guerra in Ucraina, e lei ha cambiato stile di cantare. La prima canzone che ha fatto diventare famosa dopo 2022, dopo aver cambiato lo stile, era una canzone patriotica, e da lì, dal 2022, ha iniziato a cantare solo in ucraino, anche se prima cantava anche l'altra lingua. Da 2022 ha deciso decisamente non cantare più in questa lingua, però ha cambiato anche lo stile. E la prima canzone ha fatto diventare veramente famosa, dopo di cui sono state scritte anche le altre canzoni, perché Shanna, oltre a cantare, anche la scrittrice dei testi delle sue canzoni.
1: Quindi in questo caso la guerra ha risvegliato in lei uno spirito patriottico?
2: Запитує, саме через війну в тобі пробудився більш патріотичний, скажімо так, відчуття патріотизму, що ти перестала співати іншими мовами, іншою мовою, а співала українською мовою?
3: Так, само, як і багатьох українців, в 22-му році відбувся переломний момент у моєму житті. І ми, навіть ті, хто спілкувалися колись, артисти російською мовою, ми перестали це робити і не співаємо більше. І так само я не співаємо на іншій мові, крім української.
2: Sì, dal 2022, anche se parlava russo, cantava russo, non solo lei, ma tanta gente di arte ha deciso per se stessi, perché non sono mai spinte da nessuno, di non usare più questa lingua perché non si sentivano. Ha tradotto tutte le canzoni scritte prima nella lingua ucraina e da 2022, anche se invitavano nelle feste dove poteva cantare russo, ha evitato, però è la sua scelta personale, come la scelta anche di diversi altri cantanti e diversa gente di arte che sta lavorando, ha deciso di lavorare in Ucraina e andare avanti, e dice che sì, da lì ha cambiato, perché ripeto, anche parlare nella vita privata parlava prima russo.
1: Bene, allora facciamo un piccolo esperimento radiofonico. Tu ci hai appena raccontato che nel 2022 qualcosa è cambiato. Noi adesso proviamo a capire se questo cambiamento si sente davvero anche nella musica. Partiamo dalla Shanna di prima, ascoltiamo un brano che hai inciso prima del 2022 e poi torniamo qui a commentarlo insieme. Regina, a te il compito di annunciarci il titolo e se vuoi raccontarci anche qualcosa in merito al contenuto del brano, molto volentieri.
2: Deve cantare questa canzone, racconterò solo. Aveva la canzone Tieni bandiera nelle mani, che è una canzone anche un po' satirica, come salutare un uomo che non è delle tue scelte, non entra nelle tue canoni. Adesso ha tradotto questa canzone in ucraino, però sì, cantava prima.

0: Eccoci qui di nuovo su Radio Talpa, io sono Loredana Mendicino, state ascoltando Allo Zenit e oggi siamo in compagnia della cantante e autrice ucraina Shanna Ltavska. Insieme a lei abbiamo Rehina Yakimchuk che sta traducendo per noi e rendendo possibile questa conversazione a tre.
1: Я вже вдруге в Італії, і вперше була в Паляниці, приїхала і вдруге в Паляницю. Чому сюди? Тому що тут добре, мені тут подобається, тут красива і класна господарка Регіна, яка усім серцем любить українську пісню, любить Україну, тому українські традиції, висвітлює їх тут і... Все робить для того, щоб українцю хоч трошки було, як кажуть, по-домашньому. Тому ми приїжджаємо, нам уже, мені вже третій раз хочеться приїхати, якщо чесно, тут дуже класно. Тому я вже навіть думаю про те, що треба щось написати італійською.
2: Shanna, è piaciuta Italia tantissimo. Questa volta è venuta seconda volta. La prima volta ha cantato alla trattoria Paglianizza, la seconda volta perché l'hanno chiesto i nostri ascoltatori di rivederla qui. Anche lei ci ha voluto, anche se siamo un po' pieni adesso in questo mese di concerti. Le ha chiesto di venire la seconda volta. È piaciuta tantissimo l'Italia. Abbiamo cercato di vedere più possibile, a vedere il mare, l'ospitalità. E dice Shanna che è arrivato proprio un momento storico di scrivere, perché ripeto che lei è anche autora,
0: autrice, sì.
2: Grazie mille, autrice delle sue canzoni, e per quel motivo vorrebbe scrivere una canzone o in italiano oppure che rappresenta la vicinanza tra Ucraina e Italia, perché abbiamo cercato sempre di tradurre anche per i nostri ospiti, che sinceramente questa volta abbiamo avuto metà ospiti ucraini, metà ospiti italiani, che un italiano diceva: guarda, io anche non capendo di cosa si parla, sì, sì. Poi ho acceso traduttore per capire meglio i testi, perché mi piaceva tantissimo la musica, sì. E per quel motivo dice: guarda, mi piacerebbe scrivere anche una canzone o in italiano oppure che rappresenta Italia come popolo, come paese bellissimo, che a lei ci piace veramente un sacco, e sarebbe una terza volta.
0: Beh, questo per noi è particolarmente interessante, perché Radio Talpa è una radio libera, e una radio libera secondo me deve avere anche il coraggio di fare incontrare mondi che normalmente si ascoltano poco. Quindi oggi proviamo proprio a fare questo, portare un pezzo di cultura musicale ucraina anche al pubblico italiano. E allora facciamolo ancora una volta con la musica. Rehina, che cosa ci fate ascoltare adesso?
2: Просять вибрати пісню, ще про яку ми не говорили до цього, яку хотіли би представити італійцям, які навіть не розуміючи тексту, залюбки би послухали завдячуючи музиці.
1: Я порадила б дві пісні. Одна – це помірна, для того, щоб італійці могли потанцювати з жінками під красиву пісню. Це «Сонний Париж». А з веселих пісень, я думаю, що до вподоби буде пісня «Мільйони поцілунків» або «Лейла».
2: Rappresenterebbe due canzoni che sicuramente già dalla melodia, dalla musica che senti anche senza capire diciamo il testo, sarebbe Parigi addormentata, una canzone leggera, melodica, che la gente può anche ballare ascoltando, e altre due canzoni che sono più leggeri sarebbe Leila, che solo ascoltando già ti porta a ballare, perché è proprio tanto melodica e da ballare, sappiamo che il popolo italiano ci piace tantissimo a ballare.
0: Sì, è vero.
2: E poi un'altra, Milioni di baci. Sinceramente, un signore italiano che è stato al secondo concerto questo mercoledì proprio mi chiedeva: ma di cosa parla che mi va voglia proprio? Ho detto: di milioni di baci. Ecco, giusto, diceva lui.

0: Chiedo a Gianna se conosce la musica italiana e se c'è un cantante italiano o una cantante italiana che ama particolarmente.
1: Запитую, чи ти знайома взагалі з італійською музикою, і чи знаєш хоча б одного виконавця італійських пісень, якого б ти слухала, чула або знаєш? Або виконавця, або виконавицю.
2: Тото Кутуньо.
0: Тото Кутуньо.
1: Ти дико, non mi sorprende, perché Тото Кутуньо se chiede a mia mamma, se chiede alle mie figlie, era Eros Ramazzotti, Тото Кутуньо erano proprio veramente. O poi parli di qualsiasi cantante che hanno cantato, di cantanti famosi che hanno cantato a Sanremo, sicuramente sì. Poi sinceramente posso aggiungerlo che Maneskin in Ucraina è diventato veramente un gruppo musicale che ascoltano i giovani di oggi, sicuramente. Ascoltando Radio Ucraina sicuramente senti Maneskin anche.
0: E noi siamo molto felici di questo. Gianna, prima di salutarci, devo farti la domanda che accompagna tutti i miei ospiti. Il nostro programma si chiama Allo Zenit perché lo Zenit è il punto più alto raggiunto dal sole nel cielo. Per noi è diventato il simbolo del punto più alto di un percorso. Ti lascio intanto tradurre e dopo procedo.
1: Радіо називається «Зеніт». Чому називається «Зеніт»? Бо це точка, найвища, скажімо так, пункт, куди ти можеш досягти мріями і своїми досягненнями. Тому саме так називається їх радіо. Sì?
0: Il tuo «Зеніт» артистico è già arrivato o lo stai ancora inseguendo?
1: Твій зеніт творчої діяльності, як ти думаєш, уже настав, ти вже до нього дійшла, чи ще потрібно трішки, скажімо так, чи є ще що зробити, до чого наближатися?
2: Возвищення немає меж, як кажуть. Тому взагалі в моїй професії, як, мабуть, і в кожній професії, потрібно працювати, щоб все вище сходинками йти до верху.
1: Dice che miglioramento non ha un punto dove ti fermi. Per quel motivo lei dice che ha bisogno di lavorare tantissimo. Il suo lavoro, la sua professione, come tutti gli altri, più ti migliori, meglio è. E lei dice che ha ancora un sacco di idee da andare avanti e da arrivare a un punto infinito.
0: Questo è incredibile perché per quanto io non conosca la lingua ucraina avevo intuito quello che mi hai appena tradotto.
1: Ah, quindi... stai passando tanto tempo con gli ucraini, stai attenta che secondo me la prossima intervista faremo che non avrai più bisogno di me perché secondo me impareresti più, sei brava, lo so già, ti conosco e secondo me impareresti prima tu l'ucraino.
0: Beh, io ti ringrazio. Ma noi chiudiamo questa nostra piccola avventura internazionale con un ultimo esperimento. Gianna, oggi Regina ha lavorato parecchio per noi, adesso però ti chiediamo di lasciarla riposare per qualche secondo e ti chiediamo se ci regali un saluto in italiano per gli ascoltatori di Radio Talpa.
1: Io due parole, ciao ragazzi, arrivederci.
0: Allora lei lo può ripetere, proviamo, ci proviamo.
1: Ciao ragazzi, arrivederci.
2: Я всім італійцям, всім українцям бажаю гарного дня, бажаю красивого життя і красивих пісень, і миру, всьому мирі.
1: Прошу сказати, так як я кажу, да. Повторити. Хочу дуже почути твою італійську. Ciao ragazzi, arrivederci.
2: Ciao ragazzi, arrivederci.
0: Bravissima!
1: Brava.
0: E con Gianna Altavska arriviamo alla fine di questa puntata decisamente internazionale di Allo Zenit. Ai microfoni Loredana Mendicino che vi saluta, cari talpisti e talpiste in ascolto. Torneremo sicuramente a viaggiare nei paesi dell'est, magari in qualche prossima puntata, se vi sarà gradito. Nel frattempo non andate troppo lontano, restate qui su Radio Talpa e lasciatevi accompagnare dalle selezioni musicali dei nostri Talpa Boys and Girls. Allo Zenit per oggi si chiude qui, vi do appuntamento a giovedì prossimo con un nuovo ospite e una nuova storia da portare allo Zenit.
3: La giornalista Loredana Mendicino vi dà appuntamento con le grandi storie di Allo Zenit giovedì prossimo, sempre alle ore 13, sempre in esclusiva su Radio Talpa.

dal long play Oltre le nuvole del 1997, Non piango mai. Il lavoro è il settimo per la cantante romana ed il primo con l'etichetta discografica UEA. È la cover di una celebre ballad firmata Jim Kerr e Charles Burkin, See the Lights.

Simple Minds, una delle migliori band anglosassone di questi ultimi anni. Il brano è tratto dall'EP Real Life, nono lavoro in studio per la band di Glasgow, pubblicato nell'aprile del 1991. Ora l'Equipe 84.

voce già di un altro, Equipe 84, un brano del lontano 1965, con testo di Maurizio Vandelli e musiche di Roger Christian e Brian Wilson, e la versione di Don't Worry Baby dei Beach Boys, che l'ha inciso nel 1964 dall'album Shutdown, volume 2, quinto lavoro per la band.

Era Mia Martini con Picnic, con pianta interprete italiana. Domenica Rita Bertè, meglio conosciuta come Mia Martini, ci ha lasciato con un cospicuo numero di long playing. Il brano Picnic è la versione di Your Song di Elton John.

l'ormai classicissima Your Song di Sir Elton John. Bernie Taupin, paroliere di Elton John, scrisse questo brano quando era 17enne e parlava dei sentimenti che un ragazzo prova nei confronti di una ragazza, ed era esattamente quello che lui provava a cui dedicò questa bellissima canzone.

0: e sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Milva con La Filanda, grande successo di pubblico per questo brano del 1971, brano originale della regina del fado Amalia Rodriguez, Hey Oh Now Hey, uscito l'anno precedente.

La particolare voce di Amalia Rodriguez, col suo brano più celebre, "E una oe", è considerata la migliore esponente del genere canoro noto come fado ed a livello internazionale come la voce del Portogallo. Dal 1945 ha registrato una miriade di canzoni. Ora un'altra grande voce, Mina,

Mina in un brano del 1960, Personalità, versione di Personality per il grande musicista di rhythm and blues Lloyd Price, brano uscito l'anno precedente. La canzone ebbe un grande successo in America, arrivando fino al secondo posto nella top 10.

0: Lloyd Price, cantante statunitense, era soprannominato Mr. Personality per questo suo grande successo, appunto Personality. È recentemente scomparso, lasciando una miniera tra singoli e long play. Il brano Personality è uno dei suoi più famosi, ha scalato le classifiche di vendita mondiali. E continuiamo con Bruno Lauzi.
1: A one, a two, a one, a two, a three, a four. Garibaldi Blues. Yeah, boy.

0: vita è bellissima.
1: L'inconfondibile voce di Bruno Lauzi con Garibaldi Blues, brano del 1967. Ironica versione di un classico di rhythm and blues datato 1956, Fever di Little Willie John. Altri interpreti di questo famoso brano: Eva Cassidy, Peggy Lane del 1958 ed Elvis Presley.

Fever, traccia iniziale dell'omonimo primo album di Little Willie John, pubblicato dalla King Records nel 1957. Un esordio che contiene diverse hit del cantante, a cominciare da questa Fever, un brano ripreso da molti altri cantanti, cominciando da Elvis Presley. Proseguiamo con Katrina Caselli.

Caterina Caselli in un brano del 1967, Il sole non tramonterà, versione di un classico dei Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. La cover fa parte del secondo lavoro della cantante, intitolato Diamoci del tu, ed era anche il titolo di un programma TV che la Caselli presentava in coppia con Giorgio Gaber.

0: il gruppo dei Walker Brothers con The Sun I Gonna Shine Anymore, brano del 1966. I Walker Brothers sono stati un gruppo vocale americano particolarmente attivo a fine anni 60.
1: Il trio era composto da Noel Scott Herbel, nome d'arte Scott Walker, John Joseph Mouse, nome d'arte John Walker, e Gary Leertz, nome d'arte Gary Walker, appunto i Walker Brothers.
0: Ora il gruppo dei Chris and the Stroke.

0: ed il bassista Andy Fraser. Nacquero i Free. Il gruppo deve molto alla loro popolarità all'LP Fire and Water, ma soprattutto al famosissimo All Right Now, che le portò in testa alle classifiche mondiali. Ora le Weather Girls.
1: Better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

The Weather Girls, le ragazze del meteo, sono state un duo statunitense composto da Martha Wash e Irona Rodgers. Il loro più grande trionfo è senz'altro It's Raining Men, uscito nel 1982, poi ripreso anche da Jerry Halliwell nel 2001, mentre questi sono i Chumbawamba.

Spin Doctors, band statunitense che raggiunse la notorietà grazie a questo singolo, Two Princes, che salì fino alla settima posizione nella classifica americana. Il brano è del 1992, mentre questi sono gli Snap.

0: guys. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover, versioni di brani musicali già interpretati e pubblicati in precedenza. Spesso queste versioni risultavano meglio interpretate delle originali. Un po' tutti gli artisti hanno iniziato la loro carriera interpretando brani composti da altri, per poi continuare con brani propri.

0: versione molto particolare di Sweet Dreams da parte di Marilyn Manson. Sweet Dreams, uno dei massimi hit degli Eurythmics, pubblicato a maggio del 1983 dall'album omonimo, mentre la versione di Marilyn risale al 95.
1: Radio Talpa è a Cattolica in Via del Prete numero 7 e ovunque tu sia ci puoi ascoltare su radiotalpa.it.
0: Questi sono i Ramones.

indimenticabili Ramones. Questo brano originariamente risale al 1961, verrà scritto da Henry Glover per il cantante Joe Jones. I Ramones ne hanno realizzato un brano tipicamente Ramones, tratto dal loro secondo lavoro Leave Home del gennaio del 77.

Clash, Police on My Back, brano originariamente scritto da Eddie Grant contro il regime dell'apartheid in Sudafrica, per il gruppo degli Equals. I Clash nel 1980 ne hanno fatto una versione densa di quell'iconica rabbia punk rock che era il loro marchio di fabbrica. Questa invece è la voce del Sinéad O'Connor.

una delle canzoni meno note di Prince, Nothing Composes. La Synod decide di inserirla nel suo secondo lavoro, asciugandola nelle sonorità e consegnandoci una canzone come una delle più dolorose e graffianti d'amore finito. Ora è il camaleontico Beck

Il brano era Love, che John Lennon inscrisse nel 1970 del suo lavoro John Lennon Plastic Ono Band, il primo pubblicato dopo lo scioglimento dei Beatles, avvenuto pochi mesi prima. Beck riprende il brano nel 2014. Ora Alleluia, Jeff Buckley.

Nel 1984 Leonard Cohen, rimpianto cantautore canadese, scrisse questo brano che possiamo definirlo un inno. Nel corso degli anni 2000 la versione sofferta di Jeff Buckley divenne un bestseller mondiale.

0: Brano che ormai è diventato un classico nel repertorio di Nirvana, Where Did You Sleep Last Night? Canzone un pezzo tradizionale interpretato inizialmente da Led Belly negli anni 40.
1: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
0: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti. Guarda caso sono davanti a un microfono in uno studio radiofonico, quello di Radio Talpa. Perché c'è un momento in radio in cui l'aria cambia, così, all'improvviso. Un attimo in cui la musica non è più solo musica, ma diventa strada, polvere, voce, memoria. Ed è esattamente quel momento che oggi noi vogliamo accendere insieme a voi. E allora, ben arrivati in questo show che nasce dalla collaborazione che abbiamo iniziato già da alcune settimane tra Radio Talpa e Blues Blast Magazine, una finestra privilegiata sulle novità più interessanti del panorama blues, soul, rhythm and blues, roots, folk e anche country. Un viaggio che non segue mode, algoritmi o logiche commerciali. Qui la musica, e questa è una caratteristica da sempre di Radio Talpa, è libera, sincera, piena di storie che pulsano sotto la pelle. In ogni puntata attraverseremo le uscite più fresche, le voci che stanno cambiando il linguaggio delle radici, gli artisti che portano avanti la tradizione reinventandola e quelli che sorprendono con nuove direzioni sonore. Un brano per ogni artista scelti non per scalare classifiche, ma per toccare l'anima, per raccontare un pezzo di mondo, per ricordarci che la musica è ancora un luogo dove ci si può riconoscere. E allora questo show è un ponte tra la profondità del blues e la dolcezza del folk, tra il fuoco del soul e la polvere del country, tra la storia e il presente. È un invito a fermarsi un attimo, ascoltare insieme a noi questi artisti e quello che hanno da dirci, perché le loro vibrazioni sono vibrazioni sincere. E allora si parte. La prima protagonista di oggi è Samantha Fish, che esce con l'album Paper Doll Live. Ed è una figura, Samantha Fish, molto popolare nel blues rock contemporaneo, quindi è anche un po' sorprendente che questo sia il suo primo album live ufficiale. Il suo album in studio del 2025, Paper Doll, fornisce 8 delle canzoni che sono presenti in questo live. Infatti solo un brano dall'album in studio è stato omesso. Questo album è stato registrato al Bijou Theater di Knoxville in Tennessee e Samantha si occupa naturalmente della voce e di tutte le parti riguardanti la chitarra, accompagnata da Mickey Finn alle tastiere, Ron Johnson al basso e Jamie Douglas alla batteria, e le McCreary Sister forniscono i cori in 5 brani. Sulla copertina di questo lavoro live non sono riportati crediti di scrittura, ma si presume che sia stata proprio Samantha Fish a scrivere tutto il materiale, ad eccezione di 2 brani presenti in questo lavoro, che sono 2 cover. E allora si inizia con Samantha Fish.

Il secondo protagonista è Mitch Woods con il suo nuovo album A Night in New Orleans, Una notte a New Orleans. In questo album sono presenti 12 canzoni con anche 6 intermezzi parlati per un totale di ben 50 minuti. Ve lo ricordo, Mitch Woods è uno dei più grandi pianisti blues e boogie-woogie al mondo. È un artista con base a San Francisco che accende un fuoco ogni volta che si siede al pianoforte. Ed era al.

Sempre Maurizio, benvenuti qui dagli studi di Radio Talpa, collaborazione con la prestigiosa Blues Blast Magazine che ci propone tante novità interessanti. Questa, ad esempio, è il nuovo lavoro della Shellin Band, è il terzo capitolo di questa formazione di musica soul e blues. Viene dalla Florida ed è un gruppo davvero ad alta energia con un suono particolarmente elegante. Sono sette i membri che presentano un suono vario e profondo con una performance davvero ben orchestrata e tutte le canzoni presenti anche in questo terzo capitolo sono originali. La voce che ascoltate è proprio quella della vocalista leader Shellin, insieme a lei Eric Guest alla chitarra solista, Curtis Harris al basso e Tim Mulberry alla batteria e tastiere, poi i cori Wim Carson, Isaiah Gales alla tromba e Moses Maldonado al trombone che completano il suono di questa band.

Le novità continuano con Joven Wahb, che fa parte della nuova generazione di giovani artisti blues che spingono il genere verso il futuro, ma è anche un artista che propone il blues old school, il blues della vecchia scuola. Ascolta dischi usciti 70 anni fa e poi anche qualcosa uscito proprio in questi giorni. Un artista di colore che si veste da cowboy ma in modo urbano, che cavalca un cavallo d'acciaio. La sua immagine complessiva ritrae dunque un uomo rude e tosto, ma la sua personalità è spesso gioiosa e contagiosa. Lo stesso Joven Webb dice: in realtà sono un sacco di cose e cercate di scoprirle ascoltando le mie canzoni, e noi è quello che facciamo.

Ancora una novità è il nuovo lavoro di Mark Sandel che si chiama Luck of the Draw, un artista che ricopre un po' tutti i ruoli nella produzione di questo suo nuovo album, di queste sue nuove 8 tracce. Un artista che ha scritto tutte le canzoni, ha prodotto e mixato l'album, oltre a suonare chitarra, tastiere, batteria e voce solista in tutte le canzoni. Viene affiancato da Gus Belanger al basso e Susan Wailer ai cori. Questo è il suo 8º album pubblicato per la Dreamtime Records. Durante i primi anni della sua carriera professionale ha suonato vari generi, tra cui anche il folk e la musica soul e il blues, ma ora si concentra soprattutto sul blues e sul soul, che sono protagonisti in questo suo nuovo lavoro, Luck of the Draw.

Ed ora voglio segnalarvi un disco ad alto tasso energetico perché lei è davvero energica. Heather Ann Lomax con il suo lavoro Who Do You Think You Are? Chi credi di essere? Beh, questa artista è cantante, cantautrice e chitarrista. Possiede anche una delle voci più crude, rumorose e piene di coraggio mai scatenate al pubblico in questi ultimi anni. Lei si trova a proporre musica tra americana, folk rock, classic rock e blues. E questo Who Do You Think You Are è una potente e muscolare dichiarazione di intenti. È stato registrato dal vivo al Love Street Sound Studios, di proprietà del leggendario chitarrista dei Doors, Robbie Krieger, a Los Angeles. Un album che abbraccia un'energia grezza e senza filtri, che richiama le classiche registrazioni degli anni 70 di artisti come Led Zeppelin o i Free, o anche artisti leggermente più recenti come The Black Rose, e vale la pena davvero di ascoltarla. Heather Ann Lomax.

Ancora una novità, questa appartiene a un chitarrista, Brad Wilson, si chiama Boundless, un album che contiene ben 16 canzoni per un totale di 76 minuti. Beh, dall'alba degli anni 2000, questo artista nativo della West Coast ha entusiasmato il pubblico con uno stile raffinato alle sei corde, tutto di classe, sia che trasmetta il suo messaggio con passaggi precisi e fluidi, sia che si sfili nel modo migliore possibile. Il suo album più recente, The California, è rimasto, pensate un po', ben 12 settimane in cima alla classifica di blues rock di Ruth Music Report, e anche questo suo nuovo lavoro è destinato ad entrare velocemente in classifica.

0: lead.
1: E allora, cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti. Lei è Natalie Jane e già ci ha dimostrato tutta la sua potenza. Lei è una cantautrice pluripremiata, una forza dinamica nella scena musicale indipendente, nota per questa sua voce potente, il suono che mescola generi e l'impegno senza paura per l'impatto sociale, intrecciando senza soluzione di continuità influenze country, americana, folk e pop. Natalie crea musica che non solo risuona emotivamente, ma stimola anche conversazioni significative, come quella che stiamo facendo noi oggi. Con numerosi premi e nomination internazionali al suo attivo, Natalie si è costruita una reputazione come artista che utilizza la sua piattaforma, le sue canzoni, per amplificare messaggi di empowerment, uguaglianza e resilienza. La sua musica spesso mette in evidenza temi come i diritti delle donne, l'identità e la giustizia sociale, guadagnandosi il riconoscimento sia come narratrice che come sostenitrice di questi ideali. E questo ultimo progetto che stiamo passando in rassegna, Unbreakable Spirit, è una raccolta audace e sentita di canzoni incentrate sull'empowerment femminile e sulla forza personale. Brani come il prossimo che andremo ad ascoltare, Ash Tizzoni, mostrano la sua voce senza scuse e la capacità di trasformare l'esperienza vissuta in inni di coraggio e sfida. Questo secondo brano che vi propongo è un altro inno di protesta sfidante sul riconquistare voce e potere di fronte al silenziamento, all'oppressione e al controllo. Feroce e senza scuse, la canzone dichiara che per quanto il mondo cerchi di zittire le donne, la loro verità, il loro spirito e il loro suono emergeranno sempre. Questa canzone si chiama Silenzio, tesoro. Dicono che la lingua di una donna debba arrugginirsi, seppellire le sue parole nella polvere e nella terra. Ma io sono nata con un ululato nel petto, un inno selvaggio che non verrà represso. E conclude dicendo: puoi bruciare i campi, puoi dannare il cielo, ma il mio spirito canta e non morirà e non mi farai mai tacere. Ash Tizzoni, Natalie Jane.

0: but you'll never hush me.
1: Sono canzoni una più bella dell'altra, con un significato più profondo mano a mano che vai avanti, come questa She Never Came Home Tonight, un tributo struggente ispirato ad una tragedia reale di investimento e fuga che onora una donna la cui vita è stata rubata in un istante. La canzone è anche una voce per tutte le donne che scompaiono, ricordandoci che dietro ogni titolo c'è un'anima amata e viva che meritava di tornare a casa. Non è mai tornata a casa stasera. I fari tagliano il nero, le gomme strillavano ma non si voltavano indietro. Era il cuore di qualcuno, la luce di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada sanguina ancora, il silenzio punge, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Sua madre aspetta vicino al vetro, il suo amante sussurra ancora il suo nome, il mondo gira e basta, ma non è giusto, perché lei non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada che sanguina ancora, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Era risata, era fuoco, una canzone interrotta da pneumatici anneriti. Dov'è la giustizia? Dov'è la lotta? Era l'amore di qualcuno, la vita di qualcuno, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Nessun nome nelle luci, nessuna pace in vista. Lei era l'amore di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. Una canzone bellissima. She Never Came Home Tonight, Natalie Jane.

C'è un'altra canzone tratta da questo lavoro che voglio farvi conoscere e si chiama You Wouldn't, un audace inno di giustizia sociale che mette in luce i doppi standard nel modo in cui le voci delle donne vengono ignorate, diminuite o etichettate come emotive, mentre gli uomini vengono affermati. Potente e incrollabile, la canzone nomina ad alta voce l'ineguaglianza e trasforma la verità collettiva in un grido di battaglia per il cambiamento. Alza la voce in città, alza la voce per strada. Siamo stati discussi per secoli, ora finalmente il silenzio parla. Una donna dà il nome al problema e la chiamano fuori luogo, ma un uomo ripete il suo avvertimento e sostengono che sia stato puntuale e in orario. Non parleresti ad un uomo come parli con me. E questa verità non è personale, è un'eredità spezzata. Non dubiteresti delle sue parole né metteresti in dubbio la sua dignità, ma riduci la voce di una donna a ciò che pensi dovrebbe essere. E le strofe finali dicono: abbiamo finito di stare zitti, finito di rimpicciolirsi per cortesia. C'è una rivoluzione nel nostro modo di parlare. Ogni parola è un diritto umano, quindi se l'uguaglianza sembra pesante, forse quel peso non è mio. Forse il potere finalmente si sta spostando e il futuro è dalla nostra parte.

0: We are the mothers of tomorrow. We are the hands that built this country, and we are done with your sorrow. Unbreakable, unshakable, we are the spirit you cannot cage. Unbreakable spirit.
1: E allora, cari amiche e cari amici, siamo alla fine di questo viaggio con Unbreakable Spirit. Se avete ascoltato con attenzione, avrete sentito qualcosa che davvero va oltre la melodia, storie che bussano alla porta del cuore. Natalie Jane non canta per compiacere, canta per ricordare, per chiamare per nome chi è stato dimenticato, per dire che il corpo di una donna è casa sua, per trasformare la rabbia in canto e la paura in comunità. Non è musica comoda, è musica che chiede una risposta, e la risposta non è solo un like o una condivisione, è ascoltare, è parlare, è fare spazio nelle nostre vite per quelle voci. Se una canzone vi ha colpito in maniera particolare, non lasciatela svanire, raccontatela, parlatene con chi avete vicino, perché quello che abbiamo vissuto questa sera, lei è una cantautrice americana e si riflette nel panorama americano, ma queste storie sono anche molto vicine al nostro sentire, a quello che accade anche nella nostra Italia. Queste storie diventano storie che possiamo portare avanti insieme. E allora grazie per avermi ascoltato, e se vi va, vi consiglio di andare a vedere il video di Born to Lead, il brano con cui si apre questo lavoro. Guardatelo con attenzione, cercate i dettagli e riconoscete le persone che si fanno avanti. E ricordate, lo spirito che non si spegne è quello che si accende quando ci mettiamo in piedi l'uno accanto all'altra, in questo caso. Io sono Maurizio Benvenuti, restate con noi e non smettete di alzare la voce quando serve alzare la voce. Ciao!

0: Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Buongiorno da Maurizio, benvenuti in studio per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi vi proponiamo un cantautore al suo disco d'esordio, si chiama Black Whiten, un cantautore giovane da seguire assolutamente. Il suo album d'esordio si chiama Something to Say. E in questo spazio esploreremo il suo disco d'esordio, lo stile sonoro e le influenze e soprattutto cosa rende Whiten un nome da tenere d'occhio. Buon ascolto!

Black Widen arriva con un debutto che fonde country music moderna e rock post-grunge, con una voce ampia e ruvida che guida l'intero progetto. Sono ben 12 le canzoni presenti in questo album. Something to Say suona come un incontro frontale tra artisti country contemporanei e band rock. Abbiamo melodie country, chitarre massicce e ritornelli pensati un po' per la radio, ma anche per le performance live.

Questo disco d'esordio di Black Whiten parte con This Bar Is My Friend, il bar come rifugio e compagno, una confessione disperata. Lui dice: probabilmente mi ucciderà, ma fino ad allora questo bar è mio amico. È una canzone che stabilisce il paesaggio emotivo dell'album, dolore, autodistruzione e sincerità brutale. Ascoltiamolo. Sitting here sipping on a whiskey drink, thinking baby no one.

friend. Una vulnerabilità, quella di Black Whiten, che continua anche con il secondo brano che ci andiamo ad ascoltare, si chiama Barely Getting By, dove c'è intensità rock ma anche tanta vulnerabilità. C'è la missione dell'artista di non stare bene. La performance trasmette autenticità, non artificio, e questo brano mostra la capacità di Whiten di rendere credibile la sofferenza.

Il brano che invece chiude il lavoro e si chiama Time è una chiusura matura e riflessiva. Una canzone che sposta il focus dal crollo romantico a riflessioni sull'invecchiamento, l'amicizia e la fugacità della vita. All'interno del testo c'è questa frase: i vecchi camion muoiono e i fiumi si prosciugano. Questo brano suggerisce la direzione artistica futura di un Black Whiten che è giovanissimo, da poco apparso sulle scene musicali e sta iniziando a scrivere la sua vita.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta e qui sono sia con Matteo Maioli che con Augusto Benelli, ma anche con il nuovo nostro amico che è il mio raffreddore che mi sta perseguitando in queste settimane, per cui sarà anche il vostro amico nuovo, per cui niente, dobbiamo per forza convivere con questa nuova amicizia e di conseguenza anche la mia voce a tutte le varie declinazioni del caso. Iniziamo questo programma, questa puntata, la 220 ragazzi, la 220, con un lavoro che non posso dire l'ultimo album di Flea, perché in realtà è il primo album di Flea, quindi qualcosa di nuovo. Flea, bassista notissimo dei Red Hot Chili Peppers, che ha sempre avuto la passione per il jazz, abbiamo scoperto che aveva avuto sempre il desiderio da quando era bambino di suonare la tromba e ce l'ha fatta, è riuscito, per cui ha realizzato questo album che è molto particolare, esclusivo, di contemporary jazz e jazz rock alternative, per cui siamo contenti di sentirlo anche in questa nuova versione, ma soprattutto anche di sensazione di libertà per quanto riguarda appunto lo stile musicale. Per poter fare un approfondimento dell'album occorrerebbe in realtà ascoltarlo tutto, perché tutte le tracce sono degne di ascolto. Ovviamente noi dobbiamo scegliere sempre per forza due brani dei nuovi ascolti, per cui per combinazione è venuto fuori questa scelta, cioè quella con la collaborazione featuring Thom Yorke, il brano Traffic Lights, e per quanto riguarda invece il nostro amato Nick Cave in Wichita Lineman. Quindi ascoltiamo i due brani di seguito, Flea con l'album Honora, e ascoltiamo Traffic Lights featuring Thom Yorke e Wichita Lineman featuring Nick Cave.

Grazie a Matteo per questa pillola e questo approfondimento sui Not Twist, l'ultimo album. Invece un ultimo album, ma in realtà anche questo, in questo caso come Flea, è un primo album di debutto, anche se hanno realizzato diversi EP, è quello dei Choke, o Crystal Punk è l'album. Sono di Belfast, hanno realizzato appunto, come dicevo, diversi EP, quindi situazioni di ascolto comunque molto, molto brevi. Questo è un album sicuramente più completo, quindi rispetto alle altre produzioni, e hanno un'intenzione. L'intenzione loro è quella di unire il punk degli anni 70 con la rave music degli anni 90. Quindi sentirete sicuramente, riconoscerete del noise, riconoscerete dell'industrial, dell'elettronica, del post-punk, con una tendenza dove possibile al danzereccio, cioè nella possibilità quindi di sfruttare qualche loro brano anche per delle proposte ballabili. Ascoltiamo dall'album Crystal Punk, appunto, del Choke, Tongue e Longer.

0: Musincanta, top quality music.
1: E ora sono molto contenta di presentarvi un album che si chiama Are You Human? Cosa c'è dietro questo album? C'è la collaborazione di due dei musicisti della Permanent Joy Division Passion Band, in pratica la tribute band ufficiale italiana dei Joy Division, che è stata addirittura riconosciuta quindi come garanzia, intendo dire, come rispetto dal punto di vista sia musicale ma anche per quanto riguarda la divulgazione stessa di quelle che sono le tematiche, dei contenuti appunto dei Joy Division, anche da Peter Rook direttamente. Alice Taylor e Nick Solo quindi hanno realizzato un loro progetto che si chiama Crimea. Quindi hanno inserito tutto quello che è il loro amore nei confronti della musica dark, post-punk, new wave che c'era un tempo, di quella originale, all'interno delle nuove sonorità synth-pop ed electro-wave. Sentirete la voce baritonale di Nick e io ho scelto, per l'ascolto di Musincanta, due brani che mi sono piaciuti particolarmente. Allora, il primo brano è Are You Human, quindi, che ha lo stesso titolo dell'album, e l'altro è Vivre le Sombre. Una scoperta molto bella per me è stata anche quella di vedere che la copertina dell'album contiene una foto di Matteo Bosi, che io saluto e abbraccio tanto, e chissà se poi un giorno riusciremo a fare nuovamente il Cold Fest. Allora, ascoltiamo Are You Human e Vivre le Sombre, Crimea.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Con la pietra miliare di Augusto Benelli ogni settimana andiamo a recuperare una pietra miliare, appunto, cioè una gemma che magari non è nota tantissimo e che è stata nascosta e che ovviamente Augusto conosce e che ci vuole far o riascoltare o comunque ascoltare ex novo. In questo caso è l'album Push della band di Seattle, Grand Track, che tra il 90 e il 92 ha realizzato due album. Questo è Push, appunto, del 92, quindi è stato il secondo e anche tra l'altro ultimo. La caratteristica della band era quella di associarsi un po' a quello che era il grunge, però con l'alternative metal, quindi infatti i suoni sono molto molto grezzi, sono più vicini forse agli Alice in Chains che per Jam, per intenderci. E quindi dell'album Push ascoltiamo Wrecked, Grand Track.

Ritorniamo con le nuove uscite. Questo è l'album Peace and Purpose dei Crack Cloud ed è un collettivo canadese che abbiamo già sentito in altre situazioni. Questo infatti è il quarto album appena uscito, che si chiama appunto Peace and Purpose, ed è un album pieno di sorprese. Se lo sentite, per favore compratelo, acquistatelo, così come tutti gli altri album che comunque abbiamo ascoltato qui in Musincanta, ascoltiamo sempre in Musincanta. E pieno di sorprese, dicevo, perché da quello che era un po' la loro impostazione post-punk iniziale, dopodiché sono passati un po' alla psichedelia. Adesso qui parliamo anche di art punk, perché sembra quasi che stiamo parlando o ascolteremo qualcosa come se ci fossero i Clash di mezzo, insomma. In modo molto artistico, ovviamente. Infatti i due brani che ascoltiamo, uno è Not the Same Thing, è una cosa abbastanza acida, e l'altro è Truffing Trauma, dove c'è anche un po' più di elettronica rispetto alla chitarra, ma sempre con, per quanto riguarda la questione dei testi, sempre molto piccanti. Intendo dire che piccano quello che poi possono essere le questioni di tipo sociale. Tra l'altro questo album ha la particolarità di essere registrato in un seminterrato solo con un microfono e con gli autoparlanti e con strumenti di fortuna, quindi voi immaginate come effettivamente questo collettivo vuole assolutamente fregarsene di tutto quello che è eventualmente la regola da seguire, quindi una totale indipendenza dal punto di vista espressivo. Quindi da Peace and Purpose ascoltiamo Not the Same Thing e Truth in Trauma, Crack Cloud.

0: don't know how to deal with it.
1: E no, non sono dei problemi tecnici di trasmissione, non è un problema di sintonizzazione, ma è proprio il brano True Think Trauma dei Crack Cloud che delira alla fine, quindi è andata così. Allora, siamo arrivati alla conclusione dei Musi Incanta. Prima di salutare tutti, volevo un attimo fare un recap di quello che abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato Flea con Honora, Gum con Blue Gum Way, per quanto riguarda la pillola di indipendenza e Not Twist, News from Planet Zombie, Choke con Crystal Punk, ancora per quanto riguarda la nuova musica, e Crimea con Arrow Human, Crack Cloud con Peace and Purpose, per quanto riguarda la pietra miliare di Augusto Benelli, i Grand Track con Push. Musi Incanta va in onda ogni martedì su Radio Icaro dalle 22 alle 23 e su Radio Talpa il giovedì dalle 20 alle 21, sia in FM per quanto riguarda Radio Icaro nella zona di Rimini, e poi dopo ovviamente su web c'è la possibilità di sentirlo in streaming. Non solo, ma poi dopo le repliche che vengono mandate in onda viene anche caricato il podcast su Mixcloud. Quindi grazie per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata, e un bacione a tutti, ciao.

0: Musincanta, top quality music.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
2: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con Radio Talpa.it.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.

0: Radio Talpa presenta Numeri e Note. Ascolta la tua vibrazione con Barbara Berenice, un viaggio nel mondo dei numeri e dei simboli.
1: Questione di

Amici di Radio Talpa, bentornati alla rubrica Numeri e Note. Io sono Berenice e in questa rubrica affrontiamo il tema della numerologia, della geometria sacra, legata ovviamente alla musica. Siamo tornati dopo una pausa estiva e riprendiamo regolarmente ogni giovedì dalle 22 alle 22.30 ogni 15 giorni, quindi trovate una puntata nuova e la settimana successiva c'è la replica, e per chi ancora non potesse in quella giornata trova comunque la stessa rubrica nella applicazione, quindi nel nostro podcast, nel podcast di Radio Talpa. Oggi mi è venuto in mente di affrontare un argomento perché il 14 settembre è stato il compleanno di Amy Winehouse, sarebbe stato insomma il suo compleanno fosse ancora in questo spazio-tempo, però come si sa siamo tutti in qualche modo immortali, soprattutto le persone che lasciano tracce di sé come i cantanti e gli artisti in generale. Da lì mi è nata un po' la curiosità di andare ad indagare quello che viene chiamato un po' nel gergo il Club 27. Che cosa significa il Club 27? Si tratta di un'etichetta, ecco, che è stata affibbiata a questa serie di artisti molto conosciuti che hanno lasciato la Terra a 27 anni, spesso in circostanze anche, diciamo, tragiche, oltre al fatto chiaramente che sussiste già nella giovane età della tragicità dell'evento, chiaramente. Quindi sono andata un pochino ad informarmi su e ad indagare, ecco, su che cosa a livello numerologico potevo raccontarvi in merito a queste coincidenze, che ovviamente coincidenze non sono, perché come sapete io professo, e non solo io, ci mancherebbe, che nulla è un caso e tutto ha sempre un significato. Diciamo che per i più i numeri possono sembrare solo dei numeri, ma in realtà alcuni hanno dei significati ancora più, diciamo, importanti, e il 27 appartiene proprio a questa categoria. Nel mondo della musica questo 27, ahimè, è diventato più famoso anche se in un modo non ufficiale, attraverso questa nomea del Club 27 di musicisti e artisti celebri che sono appunto morti all'età di 27 anni. Poi nel corso del tempo questa coincidenza anagrafica, diciamo che si è proprio trasformata, no, quasi in un mito culturale. Però, senza confondere troppo il simbolismo con la realtà storica, proviamo ad osservare questo 27 con la numerologia e anche con la Cabala. Innanzitutto, di chi stiamo parlando nel dettaglio per darvi qualche nome? Parliamo di Brian Jones, fondatore dei Rolling Stone, che è mancato nel 1969. Parliamo di Jimi Hendrix, morto nel 1970, esattamente come Janis Joplin, nel 70 stesso, Jim Morrison nel 71, Kurt Cobain nel 94 e Amy Winehouse più recente nel 2011. Ovviamente a seconda delle fonti e dei criteri utilizzati si possono verificare altri nomi in queste liste. In particolare c'è un caso, quello di Robert Johnson, che è un bluesman statunitense morto nel 1938 a 27 anni, e intorno a lui ci sono delle leggende legate addirittura ad un patto con il diavolo che lui fece per avere il successo e la fama, ma in cambio della stessa vita. Diciamo che poi questo fenomeno divenne particolarmente potente nell'immaginario collettivo dopo la morte di Kurt Cobain, che toccò ovviamente moltissimi fan. Da quel momento è come se questo 27 cominciò a essere percepito come una sorta di età maledetta degli artisti. Ma esiste davvero una maledizione del 27? Ovviamente no, è fondamentale separare il mito dalla statistica. Non esistono alcune prove scientifiche che dimostrino che dimostrino insomma un'esistenza di questa maledizione.
Quello che vi posso dire, ovviamente da numerologa, è che il 27 è il risultato di tre cicli di vita compiuti, perché è la moltiplicazione del numero 9, che rappresenta il compimento, la conclusione di un ciclo, la maturazione e la trasformazione, che per ben tre volte si ripete. E quindi il 3 è già un numero di, diciamo, di prima costruzione di un qualcosa e di una prima risoluzione. Diciamo che il 27, quindi letto come 3x9, ci riporta tradizionalmente all'espressione, alla comunicazione, all'arte e alla parola, ma soprattutto alla capacità di manifestare finalmente nel mondo qualcosa che prima solo con il 2 non era possibile. Interrompo un attimo questa, diciamo, analisi, se vogliamo chiamarla così, per ascoltare un po' di musica e soprattutto ascoltare qualche artista che abbiamo citato in questo Club 27. Inizierei proprio con Amy Winehouse e con il suo brano Rehab.

Rieccoci tornati, numeri e note, io sono Berenice e questa sera affrontiamo il tema del Club 27, che è questo mito che si è creato nel tempo rispetto ad alcuni artisti che sono mancati, ahimè, a 27 anni. Ovviamente bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando si parla di simbolica e di numeri, perché non c'è assolutamente nessun simbolo e nessun diciamo numero che può portare addirittura alla morte, nonostante si sia creata un po' chiaramente questa fama intorno a questi artisti e ci si chiede come mai proprio a 27 anni. Quindi diciamo che una logica numerologica c'è, temporale, ma non si deve neanche creare ovviamente del fanatismo o dell'allarmismo. Infatti la numerologia può essere utilizzata come un linguaggio simbolico e interpretativo della realtà, però non può assolutamente dimostrare che il 27 provochi la morte, che chi possiede determinati numeri morirà giovane, non esiste questo assolutamente, e soprattutto non esiste una maledizione cabalistica legata ai 27 anni. Così come non esiste nessuna prova del famoso patto del diavolo. Qualora siano sicuramente tutti argomenti affascinanti che possono creare, lo capisco, molta curiosità, bisogna però sempre rimanere, dal mio punto di vista, in un sano equilibrio tra quella che è la logica e la conoscenza invece dei simboli e dei numeri. Abbiamo ascoltato Amy Winehouse che nel 2011 ha lasciato, ecco, il corpo a 27 anni e la sua morte riaccende questo mito del Club 27 e la stampa e il pubblico, diciamo che la collocano immediatamente accanto ai nomi di grandissimi precedenti come Hendrix, Morrison e Cobain, eccetera. Quindi questo Club 27 diventa una vera e propria galleria

0: Subito dopo Nirvana abbiamo ascoltato Jim Morrison e i The Doors con Riders on the Storm. E con questa canzone vi saluto, spero di aver lasciato qualche piccolo spunto di riflessione, ma soprattutto mi auguro che con questa rubrica qualcuno possa vedere i numeri e i simboli non solo in un modo freddo, ma in un modo creativo, perché è quello il loro messaggio. I messaggi che portano sono importanti, ricchi di energia, ed è necessario ovviamente prendere consapevolezza soprattutto di quelli che ci rappresentano a livello personale. Se qualcuno è curioso di conoscere di più se stesso, mi può scrivere al 351 89 73 383 per indagare sui propri talenti, sulle proprie capacità relazionali, sulla maschera sociale, sui propri conflitti genealogici. C'è davvero un bel mondo dentro di noi da scoprire, e tutto questo con la finalità chiaramente di stare bene, perché il benessere personale influenza la società. E direi che siamo in un momento storico dove è sempre più necessario, dal mio punto di vista, attivarsi per il proprio bene, perché diventa un bene comune. Vi auguro una buona notte e a giovedì con Numeri e Note.
1: Avete ascoltato Numeri e Note, l'appuntamento con Barbara Berenice è ogni 15 giorni su www.radiotalpa.it. Questione

0: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Chilling Me Softly Smooth Night.
1: 3.0.
3: Chilling Me Softly. Un programma di Patrizio Sigona.
4: Vabbè, ci siamo, eh? Che abbiamo oggi in scaletta, eh? Andiamo a vedere. Quante belle cose! Ma prima di cominciare passiamo ai saluti. Buon Chilling Me Softly a tutti. Io sono Patrizio Sigona ed eccomi qua con un'altra puntata su questa radio, sempre allo stesso orario di Chilling Me Softly Smooth Night, che ricordo per i nuovi arrivati che è il programma che porta tutte le novità di quella che si chiama Contemporary Jazz, più famosa forse come Smooth Jazz, ma è la stessa cosa, anzi si aggiunge tanto di più. Cosa ascoltiamo oggi?

Detta tantissime novità, gli ultimi usciti, ma non solo, di solito vado anche a prendervi dei grandi successi del tempo, quelli sempre da ascoltare o quelli che hanno fatto la storia della smooth jazz, perché sono partiti negli anni 70, erano funky, erano fusion, ma oggi sarebbero smooth jazz. Andiamo a iniziare quindi sempre con novità, Ronnie Smith, Velvet Vibes, dal suo ultimo album, Velvet Vibes, il brano che dà il titolo all'album.

0: Titolo traccia, ma adesso arriva un amico, un grande amico.
1: Multi-instrumentalist, composer and producer Jeff Logan drops this vibrant new smooth jazz single, TGIF.
0: TGIF, l'ultimo singolo di Jeff Logan. Thank God, it's Friday.

0: e torna su Chill Me Softly JJ San Severino, un chitarrista americano e estremamente bravo. L'abbiamo conosciuto in tantissime altre puntate di questo programma in passato, ma perché è appena uscito diciamo recentemente il suo ultimo album, mi pare che sia la sua sesta fatica, si chiama Conversation, e da questo album abbiamo estratto Keep It Moving, JJ San Severino. Ma adesso una flautista delicatissima, bravissima, nonché ovviamente una grande amica di Chilling Me Softly, Smooth Night.
1: Hi, this is jazz flutist Kim Scott, and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Eccola, Kim Scott, dal suo album Hide and Seek. Questa è Hide and Seek.

0: Lo so che vi piace questa musica, lo so perché me lo vengono a dire. Voi esprimete il vostro consenso, scrivete sulle pagine e sui messenger e sulle WhatsApp delle radio. Io lo so che voi scrivete e dite: che bello, che meraviglia, perché non lo mandi più? No, ecco, io lo so che questa musica vi piace. Bene, per cui vi farò contento. Da qui è tutta la stagione 2026-2027, perché siamo all'inizio della terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night. Non ve lo scordate, abbiamo ancora davanti un anno di tutte novità, come questa di Kim Scott, che comunque qualche mesetto già ce l'ha, ma qualcosa di veramente nuovo, roba di settembre 2026, sta arrivando.
1: Dove c'è il jazz, c'è Chilling Me Softly Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.
0: Gruppo islandese che fa del soul funky jazz. Si chiamano Mezzoforte e questa è Agent Funk, una stranovità.

0: questo rhythm and blues di Chilling Me Softly non poteva vedere che un'altra novità, quella del cantante Hathaway, che di origine trinidiano, cioè viene dal Trinidad. Si dice trinidiano? Sì, mi pare di sì. Anche se poi è stato naturalizzato in Germania, ci porta questa Kind of Love, tratto dal suo ultimo album che si chiama The Sun. Ma adesso un altro amico di Chilling Me Softly è qui con noi.
1: This is Ilya Serov and you're listening to my music on Chilling Me Softly.
2: Smooth night.
0: La domanda è sempre la stessa, ma ci potrebbe essere un'altra come te? Questo è il titolo di questo brano dell'amico Ilya Serov, a Chilling Me Softly.

0: un duo da un album del 2021, There Will Never Be Another You. Ci può essere un'altra come te? Assolutamente no. Era il trombettista americano Ilya Serov, che vado a salutare insieme al Matt Cusson, che ha cantato questo standard, grandioso standard americano. Bene, continuiamo con Chilling Me Softly, tante altre novità su questo piatto.
1: State ascoltando Chilling Me Softly,
2: the best contemporary jazz in the world.

0: brava, direi veramente di sì, l'abbiamo scoperta, mi pare, nella prima stagione di Chili Me Softly. Vi ho portato qualcosa dei Tokyo Groove Juicy, tre ragazze veramente formidabili. Questo era un brano che si chiama Story of Mellow, che ormai ha qualche tempo, però che volevo dirvi, vi è piaciuta la puntata? La volete riascoltare? Lo sapete che se andate su SoundCloud, quella piattaforma, ritrovate la stessa puntata e la potete ascoltare quando vi pare? Però vi dovete sbrigare, è fino a domenica.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarci.
0: Siamo arrivati ben oltre la metà di questo programma, di questa puntata della terza edizione di Chilling Me Softly Smooth Night. Come ho detto spesso e volentieri, a me piace andare indietro nel tempo.

0: Il treno è arrivato una mattina col fumo nero della notte prima. La sirena e il richiamo attirato e tutto il paese giù si è buttato. Per primo è partito lo stracciato da quella casa sua nera di fumo. Infine se n'è andato Mandarino con tutte le sementi del magazzino. Quelli del castello sono scesi uniti a quelli della pagliaia. E tutta la vallata se n'è andata e neanche una gallina l'hanno lasciata. Il paese se n'è andato una mattina senza un avviso, senza cartolina. Come una mandria buttati fuori, uomini, cani, sorelle e fiori. Come una mandria buttati fuori, uomini, cani, sorelle e fiori. Le loro chiacchiere le hanno inchiodati sulle bocche mute delle porte chiuse e le finestre abbandonate come occhi neri sono restate. Il sonnoso è arrivato in ritardo, per ultimo ha gettato indietro lo sguardo. Poi con la valigia ha fermato il treno, fermi aspettatemi se non mi meno. E così se n'è andato Tavolone, che lo faceva sul tavolaggio.
1: Pensa, chi scappa dalla tortura, ma anche chi scappa dalla fame, chi scappa dalla povertà, chi scappa dal caldo, chi scappa semplicemente, chi si muove perché gli va. Se questo documento dovesse passare e se l'Italia aderisse a questo documento, l'Italia non potrebbe più fare alcuna politica di controllo dei flussi.

0: flussi migratori. Queste teorie che sono scritte nel Global Compact sono la vittoria dei mondialisti, la vittoria di tutti quelli che vogliono la distruzione degli stati nazionali, di tutti quelli che hanno interessi a distruggere gli stati nazionali e la loro identità, il grande capitale, la speculazione, gli usurai. Cioè è la vittoria delle teorie della sinistra, ma è una sconfitta per qualunque nazione che voglia difendere i suoi confini e la sua identità. Ed è la ragione per la quale nazioni come gli Stati Uniti, l'Austria, l'Australia, l'Ungheria, la Polonia hanno già detto che non aderiranno al Global Compact. E l'Italia? L'Italia ha detto che aderirà. E Fratelli d'Italia è pronta a fare le barricate contro questa adesione e abbiamo depositato su questo una mozione in Parlamento. Chiediamo al governo che ritiri l'Italia dall'adesione al Global Compact. Vogliamo continuare a difendere i nostri confini, a controllare i flussi migratori, a tutelare la nostra identità. Su questo siamo pronti a fare le barricate e io mi appello a tutto il Parlamento italiano, al governo, a Matteo Salvini. Non sottoscrivete questa follia.
1: Buona serata a tutti, questa è Chaos Control da Radio Talpa, come sempre Maurizio, io sono Giusva e avete appena sentito la carissima Giorgia Meloni. Pazzia, ma non si sa. Intanto Dead Cross, buon ascolto.

erano i Dead Cross. Qualcuno di voi potrà pensare, ma però questa volta Giusva da Chaos Control di Radio Talpa è partito abbastanza violento, ma sinceramente mi sembrava una cosa molto da tempo delle mele in confronto alle parole di Meloni Giorgia. Intanto andiamo avanti, Dead in June, buon ascolto.

E quindi siamo sempre più vicini al Natale. Avete comprato il Pandoro, il panettone, i supermercati sono pieni ormai da settimane. Le luci, almeno nella mia città, devastano il cielo, perché insomma, lucine colorate da quando fa buio a quando fa giorno toglie quel po' di poesia, quel bel nero e grigio che il cielo dovrebbe fare. Ma andiamo avanti. CCCP.

Bene, bene. Quindi mi suggeriscono, perché sì, ci sta, un po' di non è autocelebrazione per carità. Questa è la quarta stagione di Chaos Control, questa è la sua terza puntata. Trasmettiamo in codice binario da una zona proprio di fronte alla Croazia praticamente, giusto? Giusto Mauri? Maurizio con me qui in regia ormai. Anche lui da quattro stagioni per la terza puntata. Andiamo avanti. L7.

0: chissà se qualcuno di voi le ascoltò a suo tempo negli anni 90, queste L7. Un ricordo che aprirono il concerto dei Faith No More a Forlì. Divertenti le ragazze. Adesso una cover. Niente, sono i Pearl Jam che rifanno Mother dei Pink Floyd, contenuto nell'album The Wall. Una chicca per gli ascoltatori di Chaos Control. Buon ascolto.
1: We're thrilled to have him back again tonight as part of Pink Floyd Week to perform the song Mother. Please welcome Pearl Jam!
2: Mother, do you think they'll drop the bomb?

E dopo questo, oserei dire, classico, ben eseguito, ma insomma, per Zem sono un marchio di fabbrica, qualcosa più a chilometro zero. Approfitto per salutarle senza nomi veri. Io e la Tigre, buon ascolto dall'ultimo album.

Metà puntata. Comunque il gruppo si chiama Honeo Tricks Point Never. E rimaniamo in questa atmosfera un po' sognante, no? Dai. Cure dal vivo, Picture of You.

giunti dunque ormai agli ultimi minuti anche di questa puntata. Ricordo che ogni lunedì sera dalle 21 alle 22 su www.radiotalpa.it, ma un lunedì in diretta e l'altro lunedì in replica. Ci sentiremo ancora una volta in diretta prima di Natale. Sì, ci vuole. Tanto vi saluto con Piotta featuring Capovilla, Odio gli indifferenti. Buon ascolto.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Attenzione prego, gentili soci e clienti, vi informiamo che alle 15.30 i lavoratori del punto vendita canteranno tutti insieme l'inno d'Italia. Vi invitiamo a unirvi al coro per ritrovare un momento di unione. Insieme ce la possiamo fare.